Yeah, Malik Ramok. Yeah, Zul Jalali wa Ayakram. Yeah, Muqsir. Yeah, Jami. Yeah, Ghani. Yeah, Mughni. Yeah, Mani. Yeah, Bar. Yeah, Nafi. Yeah, Nur. Yeah, Hadi. Yeah, Badi. Yeah, Baqi. Yeah, Warith. Yeah, Rasir. Yeah, Sabur.